Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per i turgeni che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per favore, radio emisora così, per pone attenzione, per promuovere la cultura.

Stanno segnare un 17 minuti le di ora di 7 a Veriba e Giabbiana che mi ha detto che non di 18 di settembre. Avete non sa vai compartire alcuni di nostra partecipazione. Avete mi era ricordato e invitato per la celebrazione di San Sacrificio di Misa con lo Baiti a Vetare come di terza Giabbiana di Luna. Di parrocchia di San Francisco di Assis, parrocchia Plain, poi avete dato 6 ore, lo avete in celebrazione di Santa Eucaristia na cappella di Badichi, cappella Cristo Suffriente. Siamo cordialmente invitati poi a spalio che tratta di celebrazione di San Sacrificio di Misa, avete dato 6 ore na cappella di Cristo Suffriente na Badichi.

0: tomar refugio.
1: Altro mente també di novena in onore San Padre Pio. E lo seguite dia 22 di settembre. E lo vai a 6 ore di età di in cappella, e già domingo ore di 20 e 4 ore e mezza in cappella. E otto dia a 6 ore di età di pues. Su fiesta da ora celebrare la razón dia 23 di settembre con santo sacrificio di misa per 8 ore di mainta. La misa lì, la Virgen di Fatima in Dakota. Tambe per lo che ti tratta e preparación nan pa lo que ta y pa y celebración di e fiesta di Virgen di Alto Visa, Virgen de Rosario, Virgen María, patrón de dos islas, pues pa y novena con tu lota inicia. Il 28 in altro 20 nella cappella di Alto Vista tu dieti un parrocchio in turno. In altro 20 nos lo segui e compartis qui pa e fielan e parrocchiana assisti e misa lotta 6 orietari e il Santo Rosario lotta 5 orietari pues te ne cuenta Isaac lotta e fiesta messa il 17 di ottobre e in un tour parrocchio con celebra e celebrazione di misa.

0: Abira, mientras tanto, 5h35, anche per continuare con noi, se seguita notizia o attraverso di Boghi 88.9. Quello che da tratta è tema di discussione di situazione finanziaria di ospedale secondo il Parlamento Gino Culo. Gasto medico di turista ta pone pressione arriba al sistema di salute, creando anche necessità per miglior cobranza, controllo e responsabilità di parte tur partito involucrato.
1: Se io puntro praticamente che non si può fare, il turista non è ben a Aruba. De caso che ATA, mi te chiede, tur paese sta assieme, come di San Domingo, e tur paese sta assieme, non cobra un fee per cada turista. Pa è parte di health. Quindi se algo può passare, che il turista o il turista non cuta bene, bisogna creare un fondo, un fondo è vai direttamente per l'ospedale, per tur e il turista non ti sicuro, era di un fondo per pagare e cubri il gasto. Solamente per è illegale, e non si può fare con il nostro paese risolvere il problema. Ora abbiamo un direttore, nel caso che è il Raad van Toezicht, il Raad van Toezicht, ma è il Toezicht di il Raad van Bestuur. Dus lokaal kom ik sempre als ik kom voorzitter raad van toezicht, sempre met wat te zien dat zeker een bepaalde of karadosi man met dat te zien dat het directeur, dus de raad van bestuur, dus medisch en financieel in ons wat kon kosten bij. Dus met de keren pabotene een raad van bestuur in de gaten, een raad van toezicht met dit pony caso aki controla.
0: Durante un'intervista con Juret Cruz e David Hay informa che mester cuida il fenomeno naturale, il di El Niño che sta aumentando di temperatura globale, e mester tiene cuenta che es nanguta más vulnerable como también nos mascota nan.
2: Sina cu Departamento de Salud Público ha vinta informando comunidad tribal lo cual ta fenómeno natural cuya diferente organización internacional ta alertar y baje tribal lo cual ta el niño, el desarrollo de el niño cu ta ocasionando un aumento di temperatura global, di sicuro qui non stiamo non stiamo sintiendo, che non stiamo mira con un giorno di più calore, per quale motivo lei non sta manda informazione na differenti gruppi di meta, differenti gruppi della nostra comunità che stanno più vulnerabili. De caso qui sta non molto non, non sta manda informazione come può attendere con noi molto non, specialmente dopo che non passa il giorno di scuola, non sta informazione per noi adulti maggiori non, tambe pa contratista nang isang kuta traha ding solo pa full ding ora nang di mas calor tambe pa deportista nang i hop importante pa nos animal ang tene kuenta ku nos mascota nang dus esta sina ku informasyon ku nos ta duna ta pa tene kuenta ku orari di mas calor ku ta entre jesu nor te ku ongever 3 horas di tarde te orari na di mas calor evitar durante il orario non anche di fare deporti o di fare un po' solo se è molto necessario che tu trovi una pausa regolarmente per il di sombra per curare un pezzo con sombre anche visti paia un color cla des blanco colonna cla non color tan preto non scinisce scuro questa colonna che ta absorbe il calore mas hopi beve acqua regolarmente hopi importante a pesar che porta bu nota sinti che bot in set per beve un palo slog di acqua regolarmente e hopi importante anche ta pa nos aiuta altro aiuta altro ta consciente di altro sera conosco e sintoma di lo quale un heat stroke, con un attacco di calore, da si può mirare un rende, con un calore su temperatura, da si può sentire nel suo cuore, con suo cuore da hop calore, e persona portata come sa papi costa un bruha, o fate bisavo, mi sta sentendo mi curva malo, o fate è per sacca, è per hai dolore di cabeza forte, o fate cai flow, si può trovare che sa che non, donne persona assistenza alle persone che vengono capendo onde che è fresco pur di bassa temperatura di suo corpo dor di pone paia na muha na sua garganta na sua cabeça pur di bassa temperatura per si può trovare che persona non recupera llama 911, pide asistencia para esta situación aquí. Nos Departamento de Salud Pública está muy activo arriba social media, nos tiene información aquí está en Anam, arriba Gele, nos está compartiendo también con nos en channels están con diferentes dual group. Entonces nos está compartiendo información aquí con los gente de 60 años, con los docentes, con los mayores, nos está compartiendo información también. Nos tiene nuestro website, que es dfg.au, vamos a subir también información aquí para poder informar.